0: tutti vi diranno è matta. Tutti vi diranno è matta.
1: E vi è finito il senso, guardati.

In quell'occasione lì, in questa terra lì, di spartano, sicuramente.

0: niente.
1: Verso Saboretti,
0: sì, riduce sì, sì,
1: destra e sinistra, sono belle gare.
0: Sì, sì, sì. Cioè, questo già va bene, va bene.
1: Un po' più trafficato magari.
0: Sì. Cambiano, ma
1: ancora in effetti la ragazzina.
0: Sì, però.